Ad ordine, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a tenna attorno a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui, ce ne mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Ubi logo, conscienza per sta situazione. E picchi, pacchi e papocchi, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, nata incenziata, non c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza e per abbonarmi a una crescenza che rindovì che vendeva le sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza a qua, un scienza là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma ci dice una bella cosa, state per buono, non c'è, ciò, ciò, ciò, ciò, e allegurtatevi che per queste cose, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. E amuce, non voglio.

0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Si te muovo segui solo me ventera, la primera che la chiesa si amava di Elena, che lo si butta di vos, di la mede.